0: Luisa Delfino está en AM630, Radio Rivadavia.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza